Ben ritrovati con Ciao Italia, solo musica italiana. E andiamo ragazzi, andiamo subito. Luna, Gianni Togni. Apriamo subito con una delle più belle canzoni italiane.

Gianni Togni, Luna, Luna, Luna. Anche Luna la cantava Francesco Napoli negli anni Ottanta, non dimentichiamolo. Bene, allora partiamo subito con le nostre dediche, ragazzi. Dediche, dediche, dediche. Francesco, Luigi, Piero, Alfonso, Michele, Ludovico, alle loro ragazze. E la prossima volta mandatemi i nomi delle ragazze, così li possiamo dire bene. E allora, una bellissima canzone di un bravo artista napoletano molto giovane, Sal Da Vinci, Rossetto e Caffè, per tutti voi ragazzi. Ci siamo? Sì!

0: Salve Vinci, ciao Italia con Rossetto e Caffè, bellissima questa canzone, vero? Salve Vinci è un l'astro nascente della canzone napoletana, questa l'ha cantata molto bene in italiano, sì. E andiamo ragazzi, allora volevo fare una dedica particolare a Simone, a Saarbrücken, ya, la bella Simone, facciamo questa dedica, una canzone del volo, Grande Amore, la dedichiamo a questa splendida signora amica di Ciao Italia, Simone, per te il volo è un trio, senti, traete noa, Simone, e Grande Amore. Arriva, arriva, arriva.
1: Wie unterstützt Nutella die Lokal?
0: Non vi preoccupate che arriva. Arriva subito, c'è sempre quel piccolo sacchetto. Ricordatevi che la vera moda italiana, miei cari amici italiani, è soltanto da Fausto a Saarbrücken o da Maurizio a San Luis. Lì troverai tutto quello che cerchi in un grande stile italiano. Sì, sì. Chiama lì per fronte, vai in tu stane italiane mode, for Frau, for Menna, for Jung. Per giovani, per vecchi, Fausto, Fausto in Saarbrücken, Fausto Milano o Maurizio a San Luis. E adesso il volo. Grande amore per Simone.

grande amore. Bella, bella, bella, bella, i tre tenori veramente formidabili, veramente si chiamano Il Volo. Yama e liebe Freunde, Vitamit, musica italiana. Ah, l'amore, l'amore, l'amore, che bello, ragazzi. Ohne Liebe, la vita com'è? È buia, come deve essere, ragazzi? Sì, allora continuiamo con le dediche. Ferdinando per Martina, Luigi Annone per Francesca Castellani. E abbiamo un'altra dedica, attenzione col microfono, Picciotti. E poi abbiamo un'altra dedica da parte di Pierluigi Ravone. I microfoni vanno e vengono, venghino e vanghino i microfoni, ragazzi, che possiamo fare? Queste dediche, i ricchi e poveri arrivano tra poco da noi. Sì, sì, sì, sì, li ascoltiamo certamente, i ricchi e poveri. Sì, ci siamo o non ci siamo? Ci siamo, non ci siamo, ci siamo, non ci siamo, ci siamo, non ci siamo, ci siamo! I ricchi e poveri stanno per arrivare, sono qui dal nostro concerto, dal vivo, i ricchi e poveri! Meet, ciao Italia!

0: Matti!
1: Amici, all'ascolto, la mia più cordiale buonasera e ben ritrovati con il nuovo anno. Buon anno a tutti, 2026. Anche stasera inizieremo con l'orchestra italiana e Salvino insieme per uno speciale incontro di inizio anno. Ragazzi, allora dal vivo, fortemente, fortemente...

dedicata a tutti gli innamorati. Bene bene ragazzi, se avete bisogno dei Salvini e l'orchestra italiana, chiamateci, noi ci siamo. E andiamo avanti, un'altra bellissima canzone, no, canzone in leader. Dai, Dasis Radio, ragazzi, Dasis Radio Live. Ja, offene Kanal Sar. Dasis, è tornata la musica italiana.

notte. Siete sempre all'ascolto della nostra bellissima radio Ofna Canal Saar, o da Saarland, è uguale. Life Salvini.

Bellissimo, ragazzi! Eccoci qua! Andiamo! Ane Stark Ritmo! Oide, eh? La Sissima mit Orchestra Italiana! Dice Ritmo! Bellissima messa, eh? Guarda!

l'orchestra italiana live. Volevo ricordarvi, cari amici italiani, che se volete fare delle dediche, il numero di telefono ve l'ho già dato, adesso ve lo do in italiano: 0176 11 87 25 51 per le vostre dediche. Bene ragazzi, continuiamo, i ragazzi sono pronti dell'orchestra italiana, un altro bellissimo brano, Voliamo negli anni 70-80, signori e signori, un'avventura. È molto difficile, ci provo. Eccoci qua. Andiamo Massimo.

Sì, siete sempre all'ascolto di Radio Offena Canal Sar. Beh, penso che sia passata già la mezz'ora, siamo pronti, una canzone lenta, molto bella già. Francesco è partito con la chitarra. Chitarra, suona più piano,

l'ora di ascoltare Radio Offener Canal San, una canzone d'amore. Sì, l'amore, è l'amore.

está in braccio a me. Ma la mattina dopo ti dissi questa cosa e poi

0: Amore, amore mio, mi mancherai. Questa è una canzone d'amore. Ja, das ist ein Lied dell'amore. Bellissimo. Ja, son weiter ragazzi, andiamo, orchestra italiana.
1: Cuore matto che ti segue ancora.
0: E giorno e notte pensa solo a te.
1: E non riesco a fargli mai capire.

0: cuore matto, matto da legare, un cuore matto
1: che ti vuole bene,
0: cuore matto,
1: matto da legare,
0: matto come sono io, la musica è sempre bella. Bellissimo ragazzi, questa è un'ora splendida di musica italiana. Picciotti, questa è vita. Sì. Con questa faccia da straniero, sono soltanto un uomo vero, anche se a voi non so.

Questa canzone è dedicata a tutti noi che siamo stranieri in terra di Germania. Anche quando andiamo in Italia dicono è arrivato il tedesco. Riflettiamoci bene. Un'altra bellissima canzone.

Bene, Goa, andi Goa, sin Francesca e Martina. Benissimo ragazzi, Schlagzeug Massimo, alla batteria Massimo, alla chitarra Francesco, all'organo Giacomo Santucci. Grazie. Life is in life, ragazzi. Das ist schon drei Viertelstunde, ja.

Maurizio a San Luis. Bene, sempre sulla nostra frequenza. E adesso un'altra bellissima canzone d'amore, ragazzi. Quando mi innamoro. Andiamo. Francesco, la chitarra, di chitarra sinfantastica. Jetzt unser Chor.

Basis fantastica come le viole. Chitarra Francesco Rinaldi Rivadoro.

Orchestra Italiana, Schlagzeug Massimo alla batteria, Francesco chitarra magica, all'organo Massimo, al coro Francesca e Maria.

E dopo, sempre, Jede Mittwoch 19 Uhr steht immer Musica Italiana live. So, ragazzi, l'estate italiana. Meraviglioso. Un saluto a tutti. A Giuseppe Magro Malosso, a Luigi, Pierangelo.

essere stati con noi, siete stati all'ascolto di Radio Offana, al canale SAR Musica Italiana Live. Settembre poi verrà, ma non ti troverà, e piangeranno solo gli occhi miei.